0: Encarnar. Pochi. Di Camille, cosa vuoi?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitua elote.
2: Kanunga peleke lengaro.
3: Yeah, yeah, sangasa. Loro vena jiruli.
1: Oya la ya, oya. Oya la ya.